0: voliš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.